amore, una delusione grandiosa. Mi metto sul letto, il piacere che è stato proibito. Non sapevo più se provavo piacere o disgusto. Sudavo, tremavo.